0: ore 3 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: sono le 4 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nonostante vi sentiate appagati in amore, ricordate che i veri traguardi richiedono impegno. Continuate a lavorare sodo per perseguire i vostri obiettivi sia in amore che nella vita professionale. Toro, siate propositivi e andate oltre le apparenze, soprattutto in situazioni con persone appena conosciute. Cercate di cogliere le opportunità che si presentano e non lasciatevi scoraggiare da impressioni superficiali. Gemelli, vi state impegnando tanto in questo momento per raggiungere obiettivi importanti. Vedrete che riuscirete a realizzare i vostri sogni se sarete determinati e concentrati sui vostri progetti. Se potete, cercate anche di fare alleanze strategiche. Cancro, seguite il vostro istinto e non fatevi influenzare dalle opinioni degli altri. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità e agite in base alle vostre convinzioni. Leone, aspettatevi novità emozionanti nei sentimenti, specialmente per i single. Siate risoluti e lungimiranti, pronti ad affrontare le opportunità che la vita vi offre con entusiasmo e determinazione. Vergine, piccole tensioni amorose potrebbero turbare il vostro umore. Evitate di esagerare in certe situazioni e cercate di affrontare eventuali disagi con maturità e calma. Bilancia, lasciate da parte l'orgoglio e il rancore se volete mantenere una relazione. Mettetevi in azione per risolvere le questioni in sospeso e cercate di comunicare apertamente con il vostro partner per superare eventuali conflitti. Scorpione, concentratevi sul lavoro e siate propositivi riguardo alle novità nella sfera sentimentale. Non fermatevi alle apparenze e cercate di cogliere le opportunità che si presentano, sia sul fronte professionale che personale. Sagittario, state attenti nel lavoro, potreste incontrare persone non del tutto sincere. Mantenete gli occhi aperti e fidatevi del vostro istinto quando si tratta di collaborare con nuove persone. Capricorno, affrontate le decisioni con attenzione ed evitate la confusione, soprattutto nel lavoro. La diligenza e l'attenzione saranno cruciali per il successo. Prendetevi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni. Acquario, cercate di comprendere anziché di convincere. Ciò eliminerà i malintesi e promuoverà un'atmosfera collaborativa nel vostro ambiente professionale, ma anche in famiglia vale lo stesso. Pesci, l'innovazione potrebbe essere la chiave per migliorare il vostro benessere. Sperimentate nuove attività per ravvivare il vostro umore e incrementare anche la vostra energia fisica. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Siamo sognatori svegli. Il mondo è la nostra illusione condivisa. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 22 maggio 2026 è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia. E come da pronostico, gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996, allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010, al Santiago Bernabéu di Madrid, l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco, vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo Scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024, a Dublino, l'Atalanta vince l'Europa League, battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924, figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39

0: Candelina, il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel Pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate: chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
3: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
2: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
3: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
3: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 22 maggio si respira una luce pulita, con il sole che domina ma lascia spazio a qualche velo che scorre lento sopra le cime. L'aria è mite, quasi gentile, e il fondovalle si scaldano senza fretta. Una giornata che invita a rallentare, come se il cielo volesse raccontare una storia tranquilla.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Nuovi dati sulla povertà educativa. In Italia il 22,6% della popolazione è a rischio e oltre 1,3 milioni di minori vivono in condizioni difficili. In Piemonte migliorano il 70% degli indicatori e l'abbandono scolastico scende all'8,7%, ma cresce la povertà familiare. In Valle d'Aosta, nonostante bassa povertà e alta occupazione, resta critica la dispersione scolastica al 12,4%. Terzo settore e territori sono chiamati a rafforzare gli interventi per una crescita più inclusiva.
1: Cresce la sostenibilità nell'agricoltura italiana. Secondo il rapporto Agricoltura 100 di Reale Mutua e Confagricoltura, le imprese con un livello alto salgono al 57,9%, mentre quelle ferme alla fase iniziale si dimezzano. Le aziende più sostenibili registrano anche migliori risultati economici. Il settore però risente delle tensioni internazionali, con costi in aumento e difficoltà sui mercati esteri. Il rapporto indica 5 leve strategiche: qualità, innovazione, integrazione di filiera, gestione del rischio idrogeologico e valorizzazione del capitale umano.
0: Presentato all'Università della Valle d'Aosta il progetto di Factor, iniziativa di Confindustria Valle d'Aosta dedicata al ruolo delle donne nelle imprese. Dai dati emerge che solo il 23,5% delle aziende associate a una guida femminile, con punte più alte nei trasporti e nella sanità. All'incontro, insieme alla rete Idonna di Confindustria Benevento, imprenditrici e manager hanno condiviso esperienze e buone pratiche, sottolineando la necessità di una cultura d'impresa più collaborativa. L'obiettivo ora è trasformare il confronto in un percorso stabile di cooperazione e crescita.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: le 9:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Thabeau, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in fila.

0: Fox. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: solo sai che quando vuoi la smettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
1: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla Procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
2: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ho viaggiato molto, per lavoro e per piacere. Non per collezionare mete, ma perché ogni viaggio lascia qualcosa, idee nuove, punti di vista diversi, a volte anche conferme, persino qualche disagio, perché viaggiare non è solo bellezza e confronto vero, anche con ciò che non ci convince. Non credo nel positivismo a tutti i costi, quello che trasforma tutto in esperienza meravigliosa, ma nemmeno nel suo opposto, lo sguardo chiuso di chi critica sempre gli altri e finisce per celebrare solo il proprio mondo, beh, insomma, è poca cosa. Viaggiare per me è stare nel mezzo, osservare, capire e poi farsi un'opinione anche critica. Quando parlo con i ragazzi delle scuole dico sempre partite ogni volta che potete, anche quando non è comodo, anche neanche distantissimo, anche quando non è perfetto, perché è proprio lì che si cresce. Con il tempo ho sviluppato quella che potremmo chiamare un'ossessione gentile, avere sempre un viaggio in programma. Esiste persino un termine nato di recente per descriverlo, si chiama notrifobia. Non è una fobia clinica, ma un neologismo interessante da smontare. No è assenza, trip significa viaggio, fobia è la paura. E quella sottile ansia che si insinua quando si torna da un viaggio e non si è ancora il prossimo in agenda, una sensazione di vuoto, come se mancasse un orizzonte. Non è irrazionale né patologica, è piuttosto il segnale di quanto il viaggio sia diventato parte del nostro equilibrio. E la buona notizia è che si cura facilmente, basta scegliere una meta e rimettere in moto il desiderio. Poi c'è la domanda inevitabile: quante vite servirebbero per vedere tutto il mondo? Beh, se pensiamo ai circa 195 paesi, 1000 luoghi che ciascuno contiene, la risposta è semplice: non basta una vita, forse nemmeno due. Ma non è questo il punto. Come ricorda Claudio Magris, grande viaggiatore, viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione. Forse il senso sta tutto lì: accettare di non poter finire il mondo, ma continuare a esplorarlo, restare curiosi, disponibili allo spaesamento, capaci di rimettere in discussione le nostre certezze. Per questo continuo a progettare viaggi lontani nel tempo, a segnarli in agenda come piccoli punti fermi, non tanto per arrivare, ma per avere sempre un motivo per
3: partire. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Il gruppo Compay Segundo, erede ufficiale del leggendario musicista cubano e oggi guidato dal figlio Salvador Repilado, arriverà al Forte di Bard il 14 agosto per Estate al Forte di Bard 2026. La formazione, nata dal progetto Buena Vista Social Club, continua a portare nel mondo il sound cubano con la stessa energia e gli stessi strumenti che hanno reso unico il loro stile. Un appuntamento che celebra una delle tradizioni musicali più iconiche di Cuba.
1: Il comune di Aosta avvia un percorso strutturato per gestire la presenza dell'avifauna in città. Dopo un primo sopralluogo nel quartiere Cogne, l'amministrazione sta aggiornando i dati e definendo interventi mirati, dissuasori, controllo delle colonie e maggiori pulizie. L'obiettivo è migliorare decoro urbano e qualità della vita, anche grazie alla collaborazione dei cittadini e al rispetto dell'ordinanza che vieta di alimentare i colombi. Una gestione condivisa per una città più pulita e sostenibile.
0: Prorogate fino al 5 giugno le modifiche alla circolazione in via Elter, via Verraz, corso Battaglione e via Liconi per i lavori di ristrutturazione delle ex villette Cogne. Le aree di cantiere resteranno attive 24 ore su 24, con divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e limite a 20 km orari. Possibili brevi chiusure durante le movimentazioni di materiale. La polizia locale invita a prestare attenzione alla segnaletica.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
2: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
3: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
2: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
3: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
2: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il 22 maggio si respira una luce pulita, con il sole che domina ma lascia spazio a qualche velo che scorre lento sopra le cime. L'aria è mite, quasi gentile, e il fondovalle si scaldano senza fretta. Una giornata che invita a rallentare, come se il cielo volesse raccontare una storia tranquilla.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa. Domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA, dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A margine del ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta Sink Clean Up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
2: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale, un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
1: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint, che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Box. Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Nuovi dati sulla povertà educativa. In Italia il 22,6% della popolazione è a rischio e oltre 1,3 milioni di minori vivono in condizioni difficili. In Piemonte migliorano il 70% degli indicatori e l'abbandono scolastico scende all'8,7%, ma cresce la povertà familiare. In Valle d'Aosta, nonostante bassa povertà e alta occupazione, resta critica la dispersione scolastica al 12,4%. Terzo settore e territori sono chiamati a rafforzare gli interventi per una crescita più inclusiva.
3: Cresce la sostenibilità nell'agricoltura italiana. Secondo il rapporto Agricoltura 100 di Reale Mutua e Confagricoltura, le imprese con un livello alto salgono al 57,9%, mentre quelle ferme alla fase iniziale si dimezzano. Le aziende più sostenibili registrano anche migliori risultati economici. Il settore però risente delle tensioni internazionali, con costi in aumento e difficoltà sui mercati esteri. Il rapporto indica 5 leve strategiche: qualità, innovazione, integrazione di filiera, gestione del rischio idrogeologico e valorizzazione del capitale umano.
2: Presentato all'Università della Valle d'Aosta il progetto di Factor, iniziativa di Confindustria Valle d'Aosta dedicata al ruolo delle donne nelle imprese. Dai dati emerge che solo il 23,5% delle aziende associate a una guida femminile, con punte più alte nei trasporti e nella sanità. All'incontro, insieme alla rete Idonna di Confindustria Benevento, imprenditrici e manager hanno condiviso esperienze e buone pratiche, sottolineando la necessità di una cultura d'impresa più collaborativa. L'obiettivo ora è trasformare il confronto in un percorso stabile di cooperazione e crescita.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
2: La polizia sta indagando sulla l'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti sarebbero ora esaminando attentamente.
3: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
2: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del Parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nella parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online, dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
3: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
2: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

smetti di piangere, smetti. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere e pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Gruppo Compay II, erede ufficiale del leggendario musicista cubano e oggi guidato dal figlio Salvador Repilado, arriverà al Forte di Bard il 14 agosto per Estate al Forte di Bard 2026. La formazione, nata dal progetto Buena Vista Social Club, continua a portare nel mondo il sound cubano con la stessa energia e gli stessi strumenti che hanno reso unico il loro stile. Un appuntamento che celebra una delle tradizioni musicali più iconiche di Cuba.
2: Il comune di Aosta avvia un percorso strutturato per gestire la presenza dell'avifauna in città. Dopo un primo sopralluogo nel quartiere Cogne, l'amministrazione sta aggiornando i dati e definendo interventi mirati, dissuasori, controllo delle colonie e maggiori pulizie. L'obiettivo è migliorare decoro urbano e qualità della vita, anche grazie alla collaborazione dei cittadini e al rispetto dell'ordinanza che vieta di alimentare i colombi. Una gestione condivisa per una città più pulita e sostenibile.
1: Prorogate fino al 5 giugno le modifiche alla circolazione in via Elter, via Verraz, corso Battaglione e via Liconi per i lavori di ristrutturazione delle ex villette Cogne. Le aree di cantiere resteranno attive 24 ore su 24, con divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e limite a 20 km orari. Possibili brevi chiusure durante le movimentazioni di materiale. La polizia locale invita a prestare attenzione alla segnaletica.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: AI è musica per locali.

0: sbagliata, qualcosa non torna.
1: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?
1: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
1: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack Your Band o Handle puoi avere musica che si adatta automaticamente.
1: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina? Più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
1: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti.
1: Dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
1: Niente salti strani, niente cambi bruschi.
0: Ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
1: E questo incide anche su quanto le persone restano.
0: E su come percepiscono il posto.
1: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
0: Il comportamento delle persone.
1: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
1: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
1: In base all'ora, a livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
1: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
1: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
1: più restano.
0: E più tornano.
1: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
1: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
1: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
1: E poi c'è il livello successivo, i club.
0: Dove l'energia è tutto.
1: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
0: Tipo Algorithm DJ, con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
1: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
1: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo.
1: Tutto sincronizzato!
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
1: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottotitoli.

0: Sono le 15 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
2: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
3: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
3: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
2: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabeau, il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Ed è tutto, a più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15:06 minuti, si parte con una nuova puntata di Break On, venerdì 22 maggio 2026, l'ultima

molto importante. Mettiamola così: 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Come sapete, stiamo insieme fino alle 18. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare

importanti, però è giusto tenerli da parte perché forse i ragazzi è la prima cosa che vanno a digitare. Chiocciola Top Italia Radio è l'account sia per Instagram sia per Facebook. Si parte con un grande successo. Lei è molto giovane, si chiama Lola.

Lola Young con la sua Mess, una canzone che ci ha fatto ballare, ci piace ancora ascoltarla. 15 e 11 minuti, quasi 12, venerdì 22 maggio 2026, stai ascoltando Break All, appuntamento pomeridiano qui su Top Italia.

alcune canzoni che sono uscite, perché se dovessi fare veramente l'elenco di tutti finiremmo domani. Le ragazze Clara e San Giovanni, come avevamo detto, San Giovanni ritorna dopo un periodo buio, un periodo fatto di tante riflessioni. Un'altra collaborazione però tutta maschile, l'abbiamo citato all'inizio di questa settimana, Buon Vento, ce lo portano Jovanotti e Alfa, e poi c'è lei, Bam Bam Bambina. Indovinate un po', è Eletta Lamborghini.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

L'altro per chi è molto semplice, per voi, uno per te, uno per me, non fa male a nessuno, potremmo dire, lui è Lorenzo Fragola. 15-20 minuti, questo è il ritmo sauna di Break On in questo venerdì 22 maggio 2026 e continuiamo a cantare con una hit che è stata pubblicata nel 2013.

pubblicata la versione spagnola della canzone L'amore non mi basta di Emma Marrone, intitolata in lingua spagnola El amor non me basta. Questo perché il video è diventato virale da parte della squadra Atletico Madrid per poter celebrare un vecchio atleta, perché entro l'anno lascerà il club per approdare al Orlando City negli Stati Uniti d'America. E poi la cosa bella, subito gli utenti si sono resi conto di questo passaggio che c'è stato, oltre al fatto che va bene, l'Atletico Madrid ha celebrato questa canzone, ma anche la stessa Emma ha ripubblicato il video dell'Atletico Madrid ringraziando in lingua spagnola, quindi la

Non so bene cos'è che ci lega, ci canta così Alfa direttamente dal 2023, bellissimissima, un grande successo, come del resto diventerà un vero e proprio tormentone secondo me il brano pubblicato insieme a Jovanotti. Pensate che Buon Vento, questo è il titolo della canzone, nasce in modo del tutto naturale, in modo spontaneo. Jovanotti ha inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli se quella musica gli suggerisse qualcosa da aggiungere. Alfa ha risposto con immagini, frasi e spunti legati al mare e alla sua Genova. Il pezzo viene poi completato in studio, dove la scrittura solare di Jovanotti si intreccia con quella emotiva e

0: brano e non vediamo l'ora, anzi è già vostro, buon vento. E inizia così: è da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento, io vi dico che adesso è tempo di Pitbull con Green Light. Subì a ballare.
1: Green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is.
2: Give me the green light.
3: Oh yeah.
2: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
3: Let's go.

funziona all'appunto posto subito dopo. Quindi venite a scoprire l'Italia. Ora c'è Karol G con la sua Latina Forever e si balla.

con i suoi tramonti infuocati, le cupole blu, le scogliere vulcaniche. Poi troviamo anche l'Irlanda in seconda posizione, ha conquistato i lettori per i suoi paesaggi.

0: pazza mixata.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

2026, se da una parte Ed Sheeran non mi ha accontentato perché mi aveva promesso che avrebbe scritto la canzone dedicata alle ragazze italiane, c'è chi invece mi ha accontentato, ovvero Harry Styles. Sapete, è partito il suo tour da Amsterdam in cui ha regalato numerose sorprese, momenti davvero emozionanti, e in particolare ha omaggiato il nostro bel paese, le ragazze italiane, perché prima di

ragazze italiane un brano strumentale che Harry Styles ha eseguito prima di American Girls. Si tratta di una lunga sezione strumentale costruita su sintetizzatori

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: Si aggrava la posizione delle ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
1: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
2: Passiamo alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
1: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

proprio in questo istante, venerdì 22 maggio 2026. Come sempre aspetto i vostri feedback, le vostre opinioni, le vostre recensioni sul mondo al 349 7225 831. Magari andrete da qualche parte questo weekend, avete già prenotato la vostra destinazione

non lo so. Fatemelo sapere. Radio Vidya Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a scaricarla perché, come sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra musica in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. Chiocciola Top Italia Radio, invece, l'account per Instagram e per Facebook. Si torna indietro al 2018. La voce è quella di Just Green con All I Am.

0: seguito da un po' di persone e ha svelato anche una bellissima collaborazione. Voi magari penserete con un cantante che magari ha calcato il palco di Sanremo. Sì, l'abbiamo vista sul palco di Sanremo sua mamma, quindi poi anche lei ha rivolto delle bellissime parole a suo figlio. Quindi andate a sentire sia il brano featuring con la mamma, ma tutto l'album. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Ah, si sente? Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
3: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto. Si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Relax. Top Italia Radio.
1: Prima di entrare in casa,

Alcune modelle derivano magari da fattori non soltanto estetici, ma da fattori di salute. Lei poi alla fine termina l'intervista e dice: no, non mi sono fatta alcun tipo di ritocchino e tra l'altro potrei comunque farmi un lifting un giorno. Quindi lascia in sospeso la questione, perché un lifting non fa mai male a nessuno. Ora i Portugal The Man con Live in the Moment.

cominciato a muoversi a ritmo di musica interpretando i passi storici di Billie Jean, ovvero di Michael Jackson. Le braccia andavano a tempo e i passi ritmici erano sincronizzati in modo naturale, spontaneo,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. In bacheca ci sono 20 trofei con il City, 6 titoli di Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale FIFA e soprattutto la Champions League del 2023. Sarà dura, ragazzi, non chiedetemi perché me ne vado, non ci sono motivi, ma in fondo so che è arrivato il momento. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. È il messaggio con cui Pep Guardiola dice ufficialmente addio al Manchester City. Per la Serie A è solo un arrivederci, ma è il momento più triste dell'anno, quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio, già perché là in basso c'è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce, che avranno un occhio al campo e uno all'aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C'è però anche la corsa Champions da seguire, dopo che all'ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede. Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi mondiali, ovviamente presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti, non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilterra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama. Passiamo ai motori con la Formula 1 per parlare del quinto appuntamento del Mondiale 2026, il Gran Premio del Canada. Venerdì l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 con le qualifiche della Sprint Race che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e la F1 Academy. In chiusura il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thomas, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero 1 al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Intanto durante l'allenamento di oggi sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa Nadal, il vero padrone di casa, con 14 Roland Garros vinti. L'azzurro ha voluto toccare la targa celebrativa di Nadal in segno di grande rispetto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

Michael Jackson ha perso l'equilibrio, è crollato a terra. Quindi questa cosa, da una parte mi spiace per chi ha lavorato all'esecuzione, alla performance di questo umanoide, dall'altra parte viva ancora l'essere umano che sa rimanere in piedi e sa fare bene i passi di Billie Jean. Ecco, è così, generalizzo proprio, non tutti

Te già c'è l'intelligenza artificiale che sta facendo dei progressi, dei passi in avanti. Se adesso anche dobbiamo porci un confronto con gli umanoidi, sto pensando robot umanoidi, sto pensando magari si potevano

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
3: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 esseri individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13. All'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
3: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Silva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
2: Lo sport con la Vela Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Del terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Zoe Club in the night ad aprire la terza ora di Breakona, anche l'ultima di questa settimana, 17:07, venerdì 22 maggio 2026. Al termine della seconda ora stavamo affrontando un argomento importante per quanto mi riguarda, perché è come se c'è stata un po' la

Amore, 17:11 minuti, stai ascoltando Break On e tra poco parliamo di Max Downman. Pensate, a soli 16 anni ha vinto la Premier

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: dato precedente invece per Phil Foden, ma Down Man lo ha superato con un margine netto. Oltre un anno di differenza, il giovane talento è diventato così il primo giovane vincitore della Premier League nella storia del torneo, entrando in una categoria di record che raramente ha un nome così presto. Quindi non so cosa dire, cioè io... Complimenti, complimenti.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tuttauto.
1: Tuttauto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tuttauto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tuttauto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Marshmello insieme ai Jonas Brothers con Slow Motion, e dovrei disannunciare questo brano in modalità Slow Motion. 17:37 minuti, continuiamo a parlare.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

nella vita quotidiana, per poi finire paparazzati nel 2021 mentre si scambiavano dei baci molto intensi. Quindi questa è la storia di due giovanissimi, poi si sono sposati, stando ad alcuni rumors, e ora

Soul insieme a Post Malone con Losers ci portano alla conclusione di queste tre ore di Breakone e anche al termine di questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, se oggi sia per l'intera settimana. Ci sentiamo lunedì

0: e sia anche uno scoppiettante e brillante weekend all'insegna del divertimento e all'insegna del relax per chi può. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, buon weekend.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti, una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
2: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
1: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, secondo quanto ha preso ansa ai magistrati di Piazzale Clodio dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati. Analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
1: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Nuovi dati sulla povertà educativa. In Italia il 22,6% della popolazione è a rischio e oltre 1,3 milioni di minori vivono in condizioni difficili. In Piemonte migliorano il 70% degli indicatori e l'abbandono scolastico scende all'8,7%, ma cresce la povertà familiare. In Valle d'Aosta, nonostante bassa povertà e alta occupazione, resta critica la dispersione scolastica al 12,4%. Terzo settore e territori sono chiamati a rafforzare gli interventi per una crescita più inclusiva.
3: Cresce la sostenibilità nell'agricoltura italiana. Secondo il rapporto Agricoltura 100 di Reale Mutua e Confagricoltura, le imprese con un livello alto salgono al 57,9%, mentre quelle ferme alla fase iniziale si dimezzano. Le aziende più sostenibili registrano anche migliori risultati economici. Il settore però risente delle tensioni internazionali, con costi in aumento e difficoltà sui mercati esteri. Il rapporto indica 5 leve strategiche: qualità, innovazione, integrazione di filiera, gestione del rischio idrogeologico e valorizzazione del capitale umano.
2: Presentato all'Università della Valle d'Aosta il progetto di Factor, iniziativa di Confindustria Valle d'Aosta dedicata al ruolo delle donne nelle imprese. Dai dati emerge che solo il 23,5% delle aziende associate a una guida femminile, con punte più alte nei trasporti e nella sanità. All'incontro, insieme alla rete Idonna di Confindustria Benevento, imprenditrici e manager hanno condiviso esperienze e buone pratiche, sottolineando la necessità di una cultura d'impresa più collaborativa. L'obiettivo ora è trasformare il confronto in un percorso stabile di cooperazione e crescita.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: 19 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
2: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
3: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
2: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
3: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
2: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Sera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa. Per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo, sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato tre match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26. È Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo come portiere. Vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze, 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore. 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 86 gol fatti e 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club. Non sono piaciute a Cesc Fabregas, che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter, dicendo alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto, ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Pass non giocherà all'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Le salme degli ultimi quattro subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei cinque membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di domani a Malpensa. Intanto, ieri si era conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery, condotta nel sito di immersione di Dekunu, Kandu, atollo di Vavu, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA. Munir dovrebbe partecipare a negoziati di alto livello e alla mediazione tra Stati Uniti e Iran per un potenziale accordo volto a porre fine al conflitto. Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli 8 anni di Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Greenspan nel 1987. Il neopresidente della Banca Centrale Americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Autotrasporto 300 milioni e stop tax, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrali, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito da questi ultimi al fine dell'incontro, annunciata dal governo la proroga del taglio delle accise. La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento ha sempre visto trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli con il Milan nella prima edizione e a seguire Spalletti con il Napoli e Inzaghi con l'Inter. È tutto, a più tardi.

Sono le 22 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Il capo maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo ordinando una rappresaglia e affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Intanto Rutte ha affermato di accogliere con favore l'annuncio dell'invio di 5.000 truppe statunitensi in Polonia. Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabot in Roland Garros di Jannik Sinner, per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà con l'ungherese Fucsovics, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori ed è arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. Lo rendono noto gli avvocati difensori di Calligaris. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Pakistan, Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. È il Sud Tirolo a restare in Serie B, mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirolo in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. E nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.

mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

quanto tanto vorrebbe soltanto dormire. Se egli non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare.

Aduh.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: come la febbre.
1: È l'una e due minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come

0: cool.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.